sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

la vita che si prende per mano a battaglia finta. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

qualche scena, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.